tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano, tutta una mano,